Petro Murianca, La porta di Brandeburgo. Nel mio piccolo paese non issano bandiere su monumenti. Nel mio piccolo paese, lontano da qui, nella Wemkowena, per le bandiere c'è solo il vento e monumento sono i rilievi grigiastri. Nel mio piccolo paese le speranze non appartengono a divisioni, ma esattamente come loro vivono e muoiono.

Władysław Graban, d'autunno. Il vento desta la quiete del tramonto e piange di nascosto tra i cespugli. Il prato lo sente ed io lo sento. Restan sordi soltanto i vincigli. Il volto pallido del sole affievolisce lo strato celeste, increspa, sibilando, e qui plana, lì s'accuccia, su nuda roccia va pernottando. L'indomani al mattino con le foglie farà una tempesta e danzerà l'oro trasognato lasciando un'orma scarlatta. Accarezzerà le abetali inquietudini nel tepore del cerchio solare, passerà in pace alcune notti, accoccolato in un tronco secolare.

Paweł Stefanowski. Fa male. Se venissi appeso, nessuno concluderebbe la mia opera, e l'uccello, per i lemchi, più non canterebbe. E il coro non canterebbe, voi ci avete fatto fin troppo torto, ma io non sono pietra. La mia gente è legata alla terra, signori, questo fa male.